così come è finito il mio, senza una ragione né motivo, senza niente. Senti un nodo nella gola, ti senti un buco nello stomaco, ti senti vuoto nella testa e non capisci.

0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
1: Il fatto è che certi motivi che avrei per odiarti, a volte mi sembrano solo altri motivi per amarti.

0: Sign Your Name Across My Heart, che ovviamente è una metafora, metti una firma sul mio cuore così poi il nostro amore durerà per sempre. Ed è un testo che infatti parla del desiderio di avere un legame profondo, un legame che duri una vita, che non è semplice, perché purtroppo le storie d'amore belle, anche le più belle, possono finire, però ci sono anche quelle che durano una vita e che ci fanno sempre sperare che possa succedere di incontrare l'amore eterno.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Soft.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
0: Vedo la redazione pronta, ma non solo, vedo anche Gian Piero Di Sora pronto, e questo vuol dire

0: Che siamo arrivati al momento dei saluti. Adesso lascio questa astronave bellissima nelle sue mani, gli lascio il microfono e lui ti accompagnerà fino all'ora di pranzo, fino alle 13. Io ti auguro uno splendido martedì e ti do appuntamento a domani mattina. Io ho di nuovo la sveglia presto, non so tu, ma nel caso sappi che io ti aspetto qui tra le 6 e le 9 come sempre. Ciao da Laura Buono, a domani.
1: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
2: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
1: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi, sono un bancomat.
2: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
1: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Milano, via Daniele Ranzoni 5 e via Domenico Mille Lire 21.
2: Info 338 22 98 731. E comprooro.it.
3: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
4: Buona giornata da Cinzia Morgante e dalla redazione. Ben ritrovati. Indimenticabile capitano Franco Baresi, lutto cittadino a Milano alle 11, funerali nella Basilica di Sant'Ambrogio. Attesi migliaia di tifosi, assente la squadra, impossibile il rientro del Milan dall'Australia. Como si è tuffato nel lago di notte dal pontile di Acquaseria e non è riemerso, recuperato dai sommozzatori il corpo di un 18enne. A dare l'allarme al 112, alcuni amici che erano con lui. Hanno subito il furto mentre erano impegnati a spegnere l'incendio alla piattaforma ecologica di Novate Milanese, portati via attrezzature e dispositivi da un mezzo d'emergenza dei vigili del fuoco. Bottino intorno ai 25.000 euro, avviata una raccolta fondi online. Calcio, Vasili Adzic lascia la Juve, il centrocampista montenegrino in prestito al Sassuolo fino al 30 giugno 2027, a fronte di un corrispettivo di 500.000 euro. Caro carburanti, sul tavolo del Consiglio dei Ministri di oggi, giovedì, scade lo sconto. Iran, il New York Times, Teheran e Oman vicini a un accordo sul traffico marittimo nello stretto di Hormuz. L'informazione torna tra un'ora.
5: Buon martedì mattina anche da Giampiero Di Sala. Saluto Laura Buono che ti ha svegliato. Noi saremo insieme fino alle 13 per questa calda estate che stiamo vivendo in maniera giusta, direi, con la radio del benessere. Benessere che arriva ogni ora con la canzone d'amore. È il nostro aforisma.
6: Parole, canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
7: L'amore è speciale. Sono gli sguardi e i sorrisi. È gelosia, ma anche fiducia. L'amore viene dal cuore ed è tutta passione. C'è la mancanza di ragione, è tenerezza e anche commozione.

perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire: Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

E adesso siediti su quella seggiola. Stavolta ascoltami.

perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: È il grande Gino Paoli a Dimensione Sono Soft. Buona estate con la nostra grande musica.
1: Hai già scoperto l'app di Dimensione Suono Soft? Porta con te atmosfere rilassanti e contenuti esclusivi ovunque tu sia. Scopri il benessere con Good Life, i sapori di Segreti in Tavola, viaggia con Travel Experience e ogni giorno lasciati ispirare dall'oroscopo di Branco. Nell'app trovi anche i podcast dei protagonisti della musica, le classifiche e molto di più. Scarica l'app di Dimensione Suono Soft, la radio del benessere a portata di mano.
2: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
3: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it

0: o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
1: A volte non è chi guida a scegliere l'auto.
2: È l'auto che sceglie. Cupra Formentor Tribe Edition Hybrid. Tua da 245 euro al mese. TAN 6,45. TAEG 7,45. Anticipo 8.500 euro. 35 rate, 30.000 km. Valore futuro garantito o rata finale 26.340 euro. Offerta valida fino al 31 agosto.
3: Da Lombarda Motori. Milano via Rizzotto e Monza viale Sicilia 48.
4: L'estate al suo stile e ti aspetta a Orio Center. Rinnova il tuo look. Vivi una giornata tra shopping, gusto e relax nei nostri 300 negozi, bar e ristoranti. Ad agosto sempre aperti dalle 9 alle 22. Orio Center Selected Stores. Orio al serio. Bergamo.
5: Quando entri nell'app Ferry Hopper, ti senti subito in viaggio. Ricerca e prenota traghetti con Ferry Hopper. Confronti itinerari e operatori. Acquisti ai prezzi più convenienti e senza commissioni. Su Ferry Hopper c'è molto altro che ti aspetta. Scarica l'app.
6: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
7: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
6: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi. Sono un bancomat.
7: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
6: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Milano in via Pellegrino Rossi 44 e piazzale Istria 4.
7: Info 338 22 98 731 e comprooroDoro.it.
8: Chiudi gli occhi. Ascolta il mare. Senti nella freschezza.
9: Al ristorante Terraferma, il pesce crudo è emozione pura.
8: Ogni giorno il miglior pescato del Mediterraneo diventa tartar d'autore, crudite raffinate, come il gambero rosso e lo scampo premium di Sicilia.
9: Arrivi giornalieri, freschezza assoluta. Lo chef Giovanni esalta il pesce con rispetto, passione e creatività.
8: A Milano c'è un luogo dove il mare si assapora davvero.
9: Terraferma, in via Melchiorre Gioia 63. Info e prenotazioni. Ristoranteterraferma.it.
10: Dimensione Suono Soft.

Benessere fisico, benessere mentale, benessere alimentare. Su Dimensione Suono Soft Good Life. Tutti i consigli per sentirsi in forma ogni giorno. Dimensione Suono Soft.

0: La radio del benessere.
1: Sei tu che dai origine a quello che penso, la distanza compresa fra me e l'universo, il motivo per cui la mia vita è cambiata. Sei tu che hai visto i miei sbagli.

0: palle, forse è ancora più pazzo di te.
1: Edoardo Bennato a Dimensione Sono Soft, apriamo la mente perché si viaggia grazie a lui, Beppe Pellegrino.
2: Travel Experience, storie di viaggi e viaggiatori con Beppe Pellegrino.
3: Oggi, amici, parleremo di un paese che è più popolare per la discoteca di Ibiza, Ushuaia. Dove siamo? È un'immagine, Ushuaia è una di queste, insomma. Quando pronunci viene quasi naturale pensare al confine dell'avventura, oppure alla discoteca, come dicevo prima, oppure all'ultimo punto prima dell'ignoto. Ovviamente io non vi posso parlare di discoteca, sono un vecchio babbione, vi parlo della Terra del Fuoco, nell'estremo sud dell'Argentina, davanti al canale di Beagle e non lontano dall'Antartide. Per secoli questa zona è stata una terra di esploratori, marinai e popolazioni indigene che conoscevano un ambiente duro ma affascinante. Da qui sono partite le spedizioni verso il continente ghiacciato, le più famose, le più popolari, le più avventurose. Infatti oggi Ushuaia è considerata una delle porte d'ingresso per l'Antartide, pensate un po'. Ma la città non è soltanto un punto sulla mappa, è fatta di vento, montagne, mare, persone che hanno scelto di vivere in un luogo, insomma, dove la natura ricorda ogni giorno la propria forza. Non è proprio facile vivere qui, è un po' complicato. Infatti qualcuno se ne va, qualcuno ci va per vivere anni diversi da quelli passati precedenti in città. Il nome Fine del Mondo però ha un fascino particolare, ma forse racconta solo metà della storia, perché chi arriva qui si accorge che Ushuaia non rappresenta la fine, rappresenta l'inizio di una magica avventura, il momento in cui il viaggio smette di essere una cosa semplice, una vacanza sciocca, e diventa una scoperta veramente tosta. È un bel viaggio, una bella avventura che magari vi consiglio di fare in gruppo, perché uno aiuta l'altro e qualche risata durante un viaggio così impegnativo ci sta. Perché viaggiare non solo arricchisce la mente, le dà forma. Buon viaggio!
2: Riascolta Travel Experience in podcast sulla nostra app o su dimensionesuonosoft.it.

chitarra acustica, cassa, archi e lo stile inconfondibile di Achille Lauro. Per averti ancora. Solo grandi emozioni. Con i suoni e la musica di oggi. Su Dimensione Suono Soft. E ciao!

0: Anywhere Is, così si chiama la canzone di Enya. A Dimensione Sono Soft, tra poco le ultimissime notizie per restare informati. Buona estate.
1: Il ristorante Le Specialità, da oltre 10 anni, produce con grande successo la cucina per celiaci e intolleranti al lattosio, con prodotti di primissima qualità. Ristorante Le Specialità, via Pietro Calvi 29, Milano. Info 02 73 88 235. Ristorantelespecialità.it.
2: Estate rovente? Non da Mobili Riccelli. A luglio e agosto si arriva a meno 50. Ehi, non sono i gradi, ma i maxi sconti per rinnovo esposizione fino al 50% su camere, camerette, soggiorni, divani, arredo bagno, letti, materassi. E fino al 30% sulle cucine. Ti aspettiamo a Rho, in Corso Europa, angolo via Tibaldi. Mobiliricelli.com.
3: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
4: Buona giornata da Cinzia Morgante e dalla redazione, ben ritrovati. La procura di Brescia ha aperto un fascicolo sulla morte del carpentiere di 40 anni deceduto venerdì scorso in seguito a un malore. Indagati i datori di lavoro, il decesso fuori dall'orario consentito, primo caso in Lombardia di contestazione del mancato rispetto della legge anticaldo varata dalla regione. A Como si è tuffato nel lago di notte dal pontile di Acquaseria e non è riemerso. Recuperato dai sommozzatori arrivati da Torino il corpo di un 18enne, a dare l'allarme al 112 alcuni amici che erano con lui. Indimenticabile capitano Franco Baresi, lutto cittadino a Milano alle 11, funerali nella Basilica di Sant'Ambrogio, attesi migliaia di tifosi. Assente la squadra, impossibile il rientro del Milan dall'Australia. Calcio, la Juve a Hong Kong, domani l'amichevole con il Chelsea, domani alle 13 a Perth, Milan-Inter, intanto stasera alle 18 si gioca a Monza-Milan Futuro. Porte aperte ai tifosi al centro sportivo Silvio Luigi Berlusconi Monzello. Ceuta, dalle 10 la riunione in videoconferenza dei ministri dell'interno dell'Unione Europea, l'informazione torna tra un'ora.
0: Questa è l'estate di Dimensione Sono Soft. Se sei a Milano ti informo che anche il Castello Sforzesco, insieme con il Pantheon e il Colosseo di Roma, fa parte della sperimentazione del prolungamento d'orario, quindi chi avrà la possibilità di andare può rimanere aperto fino alle 19:30. Ha registrato, tra l'altro, leggevo l'ultimo anno, 500.000 di ingressi.

0: si pensa, e quindi rimarrà aperto 2 ore per dare la, insomma, la possibilità di vedere questa grande location. Nel frattempo c'è la musica di Dimensione Sono Soft, la canzone d'amore e il nostro aforisma.
1: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
2: L'amore, cos'altro può essere così pieno di vita nel nostro universo?

perfetta in casa per un risveglio rilassante. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: dire.
1: Tiziano Ferro a Dimensione Sono Soft. Tra poco, in questa calda estate, c'è la nostra Good Life. Cioccolato e biscotti, la magia del comfort food.
2: Scopri Test Musica Soft, il nostro sondaggio musicale online. Ogni settimana ti aspettano tante nuove canzoni da ascoltare, votare e amare. Vai su dimensionesuonosoft.it, partecipa anche tu e dici la tua. Alla fine del sondaggio lascia un commento e suggerisci i brani che vorresti trovare nei prossimi test. E c'è di più, per i partecipanti più fortunati, in regalo gli esclusivi gadget di Dimensione Suono Soft. Test Musica Soft. Ascolta, vota e vivi le emozioni della musica che ami.
3: La gelosia vi tormenta? È il momento di chiamare la gelosia del serramento. Siamo serramentisti da 3 generazioni. Installiamo finestre, porte e zanzariere delle migliori marche per un grande risparmio energetico. Realizziamo le vostre idee con passione ed esperienza. Approfittate della detrazione fiscale del 50% e del finanziamento a 0 interessi. A tutta la burocrazia ci pensiamo noi. La gelosia del serramento è a Gallarate. Prodotti e posa in opera garantiti per 10 anni. Clicca la gelosia del serramento.
4: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
5: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
4: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi. Sono un bancomat.
5: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
4: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Cormano, via dei Giovi 158 e a Bresso, via Vittorio Veneto 5.
5: Info 338 22 98 731 e comprooro.it.
6: Hai acquistato un Audi ma non sai dove portarla per la manutenzione. Un'auto come la tua merita competenza, tecnologia e attenzione ai dettagli. Nel nostro service Audi Lombarda Motori trovi tecnici certificati, strumenti di diagnosi ufficiali e ricambi originali progettati per la tua vettura. Che si tratti di tagliando, manutenzione o assistenza specializzata, la tua Audi è nelle mani di chi la conosce davvero. Prenota il tuo intervento presso il nostro service Audi Lombarda Motori di Monza, Desio e Milano. Audi Service, la cura che la tua Audi merita. Da Audi Lombarda Motori, Monza, Desio e Milano.
7: Chiudi gli occhi, ascolta il mare, senti nella freschezza.
8: Al ristorante Terraferma, il pesce crudo è emozione pura.
7: Ogni giorno il miglior pescato del Mediterraneo diventa tartar d'autore, crudite raffinate, come il gambero rosso e lo scampo premium di Sicilia.
8: Arrivi giornalieri, freschezza assoluta. Lo chef Giovanni esalta il pesce con rispetto, passione e creatività.
7: A Milano c'è un luogo dove il mare si assapora davvero.
8: Terraferma, in via Melchiorre Gioia 63. Info e prenotazioni. Ristorante terraferma.it.
2: Dimensione Suono Soft.

0: chitarra, pianoforte e lo stile inconfondibile di Eros Ramazzotti e Max Pezzani.
1: È andata così, come nei film, è un colpo di scena che cambia la storia.
0: Solo grandi emozioni, con i suoni e la musica di oggi, su Dimensione Suono Soft.

0: rieccoci con l'immancabile Good Life dell'estate di Dimensione Sono Soft. Tra una ricetta salutare ed un consiglio per il tuo benessere, oggi premiamo pausa e ci regaliamo, attenzione, storia e curiosità di uno dei comfort food più buoni al mondo, vale a dire il biscotto con le gocce di cioccolato che forse conosci come cookie. E se ti dicessi come tutte le cose più riuscite nasce grazie ad un geniale incidente della storia culinaria, siamo ovviamente in America negli anni 30 e la proprietaria di una locanda che si chiama Toll House, preparando dei biscotti, le finisce il cacao e decide di spezzettare nell'impasto una tavoletta di cioccolato pensando si sarebbe fusa. Le gocce mantengono la loro forma e creano un'icona globale del comfort food. Se vuoi provare una versione light senza rinunciare al gusto, sostituisci il burro con avogado maturo, schiacciato e naturalmente con ricco, che è ricco anche di fibre, e puoi anche mettere delle mele, usa farina d'avena e cioccolato fondente 85%, otterrai un biscotto morbido, ipocalorico e naturalmente ricco di fibre. Il segreto della sua irresistibile chimica è la combinazione di carboidrati e cacao, stimola proprio la produzione di serotonina e il cosiddetto neurotrasmettitore della felicità. Celebrare questo biscotto in versione classica o leggera significa concedersi una coccola che profuma di infanzia, a dimostrazione che proprio la felicità passa anche dalle cose più semplici: un forno acceso, un profumo avvolgente ed un morso croccante che scalda il cuore. Good Life, tanti buoni motivi per ascoltare la tua radio del benessere.
1: Dimensione Suono Soft.

sbagliato tante volte nella vita, chissà quante volte ancora sbaglierò in questa piccola parentesi infinita. Quante volte ho chiesto scusa e quante no, è una corsa che decide la sua meta. Quanti ricordi che si lasciano per strada, quante volte ho rovesciato la clessidra,

0: Mattia Bazzar, Vacanze Romane, se sei in vacanza, buone vacanze con la musica di Dimensione Sono Soft, la radio che stai ascoltando. Tra poco le ultimissime notizie.
1: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
2: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
3: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
4: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
2: Perché? Ecco perché.
4: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
5: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
6: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
7: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
6: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi. Sono un bancomat.
7: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
6: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Milano in via Cenisio 78 e viale Lunigiana 15.
7: Info 338 22 98 731 e comprooro.it.
8: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
9: Buona giornata da Cinzia Morgante e dalla redazione, ben ritrovati. Ciao capitano, leggenda immortale. Milano dall'addio a Franco Baresi, lutto cittadino, dalle 11 funerali nella Basilica di Sant'Ambrogio. Attesi migliaia di tifosi, assente la squadra, impossibile il rientro del Milan dall'Australia. Como si è tuffato nel lago di notte dal pontile di Acquaseria e non è riemerso, recuperato dai sommozzatori, arrivati da Torino il corpo di un diciottenne. A dare l'allarme al 112, alcuni amici che erano con lui. Sospetto caso di dengue a Molteno, nel Lecchese, il sindaco Giuseppe Chiarella ha firmato l'ordinanza

0: diretta per la disinfestazione dopo la segnalazione di ATS Brianza. Obbligo di eliminare i ristagni d'acqua anche nei cortili privati. Calcio amichevoli estivi alle 18 si gioca Monza Milan Futuro, porte aperte ai tifosi al centro sportivo Silvio e Luigi Berlusconi Monzello. Caro carburanti, sul tavolo del Consiglio dei Ministri di oggi, giovedì scade lo sconto. C'è stata una scossa di terremoto avvertita tra Lucca, Pisa e Massa Carrara. L'informazione torna tra un'ora. C'è Enrico Mentana.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana.
2: Continua a dominare in politica il campo largo la questione di Conte e Schlein, ma soprattutto la questione e non solo di chi appunto guiderà la coalizione di centrosinistra nelle prossime elezioni, ma su quale linea in politica internazionale, perché la questione agitata proprio dal leader dei 5 Stelle è quella dell'Ucraina. Basta dare armi a Kiev, se io diventassi premier per prima cosa chiamerei Zelensky e Putin, come dire, fate la pace. Qualcuno potrebbe pensare, allora votiamo tutti Conte se fosse così facile, ma in realtà quello che ha detto il leader dei 5 Stelle, che ha provocato un grave sconquasso proprio nella coalizione potenziale del campo largo, è: di questa cosa decideremo nelle primarie, come a fare una sorta di referendum sul tema pace e guerra, sul tema continuare a armare Kiev oppure smetterla e chiedere un'immediata tregua. Su questo è stata proprio Elly Schlein a dire molto chiaramente: no, non funziona così. Prima si fa il programma comune e poi si va alle primarie sulla leadership. Non è che può diventare tutta una sorta di referendum interno, tra l'altro con spinte e controspinte, con una concorrenza molto più forte su questo tema, su cui nessuno può pensare che parta favorito chi dice continuiamo a dare le armi. Sono quelle classiche scelte che attengono alla linea politica e attengono soprattutto alla coerenza delle forze politiche più che alla determinazione di ciò che può essere più popolare tra gli elettori potenziali. Ed è per questo che la spaccatura che si è originata è la più grave da quando si è cominciato a parlare del campo largo, perché riguarda sia la sostanza sia la forma, sia la linea politica in politica internazionale, sia le modalità con cui si decide qual è la linea e chi deve sostenerla al più alto livello, cioè chi è il candidato anti-Meloni.
1: Riascolta 100 secondi di RDS con Enrico Mentana in podcast sulla nostra app o su dimensionesuonosoft.it.
3: Questa è la radio del benessere, Giampiero Di Sora ti sta parlando, questa è Dimensione Sono Soft, si parla molto in questi giorni di Odissea, il film di Christopher Nolan che io ho avuto il piacere di aver visto. Ci sono delle direi pareri contrastanti su questa opera, ma insomma sicuramente è un film da vedere, a me personalmente è piaciuto. Detto questo, c'è la musica di Dimensione Sono Soft, la canzone d'amore e il nostro aforisma.
4: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche, su Dimensione Suono Soft.
5: Il silenzio annebbia la mente, il pensiero autorizza il cuore.

0: Stop and Stare di One Republic nella mattinata di Dimensione Sono Soft. Buona estate.
1: Il benessere ora è sempre con te. Con l'app di Dimensione Suono Soft vivi un'esperienza unica ovunque ti trovi. Scopri i consigli di Good Life, i segreti della buona cucina con Segreti in Tavola. Viaggia con la mente grazie a Travel Experience e ogni giorno lasciati ispirare dall'oroscopo più amato, Branco e le Stelle. E poi musica, classifiche, podcast e interviste con i protagonisti della tua playlist. Scarica l'app Dimensione Suono Soft. Il benessere sempre con te.
2: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Io ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
3: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
4: Hai acquistato un Audi ma non sai dove portarla per la manutenzione. Un'auto come la tua merita competenza, tecnologia e attenzione ai dettagli. Nel nostro service Audi Lombarda Motori trovi tecnici certificati, strumenti di diagnosi ufficiali e ricambi originali progettati per la tua vettura. Che si tratti di tagliando, manutenzione o assistenza specializzata, la tua Audi è nelle mani di chi la conosce davvero. Prenota il tuo intervento presso il nostro service Audi Lombarda Motori di Monza, Desio e Milano. Audi Service.

0: di Lombarda Motori, Monza, Desio e Milano.
1: Quanto spenderesti per dormire meglio? Ah, bene. Ora puoi spendere la metà. Saldi da MCA Materassi. Saldi con sconti dal 20 al 50% su tantissimi articoli in esposizione. Sì, trovi sconti dal 20 al 50%. MCA Materassi, a Milano, via Toffetti 5 e su materassimca.com. MCA, materassi da 50 anni.
2: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
3: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
2: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi, sono un bancomat.
3: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
2: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate.
3: Info 338 22 98 731 e comprooroDoro.it.
4: Segreti in tavola. Ogni giorno alle 11.35 e alle 17.35 su Dimensione Suono Soft. Un appuntamento in collaborazione con...
5: C'è un luogo dove la bellezza di Roma abbraccia i tuoi sogni. Casina Valadier. Nel cuore di Villa Borghese, l'emozione di un evento indimenticabile. Avvolto in un'eleganza senza tempo, prestigio, esclusività e la comodità del parcheggio privato. Casina Valadier trasforma il tuo evento in un'emozione. Info su casinavaladier.it.
4: Dimensione Suono Soft.

Perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: Mediterraneo di Mango a dimensione sono soft. Apriamo le strade del food con Francesca Romana Barberini, i suoi segreti in tavola. Si parla di un piatto molto estivo, l'insalata di riso.
1: Segreti in tavola.
2: Ciao a tutti, benvenuti a Segreti in Tavola. Qual è la ricetta che mette tutti d'accordo sulle tavole estive? Ma certo, l'insalata di riso, semplice. Però solo in apparenza una ricetta semplice, perché anche questo grande classico nasconde qualche piccolo segreto. Allora, il primo riguarda innanzitutto il riso, quindi non tutte le varietà sono adatte. Servono chicchi che restano ben sgranati anche dopo la cottura, quindi non so, l'arborio, il roma, anche il carnaroli, magari leggermente più indietro di cottura, ma potete utilizzare anche un profumato basmati. E dopo la cottura c'è chi lo passa sotto l'acqua fredda il riso e chi invece storce il naso. In realtà per l'insalata di riso questo lavaggio, diciamo così, in acqua fredda può essere interessante, perché blocca la cottura, elimina quella parte dell'amido superficiale e quindi i chicchi rimangono più separati. L'importante comunque è scolarlo molto bene e lasciarlo asciugare qualche minuto. Altro piccolo segreto: aggiungere un filo d'olio extravergine d'oliva quando il riso è ancora leggermente tiepido, perché l'olio lo avvolge delicatamente e aiuta i chicchi a rimanere morbidi e ben separati. Poi ovviamente arriva la parte più divertente e creativa, quella del condimento. Mi raccomando, non esageriamo, cioè non è un'insalata con il riso, è l'insalata di riso, quindi il riso deve rimanere comunque protagonista, soprattutto se è un buon riso, no? Profumato. E quindi pochi ingredienti di grande qualità, insomma potete mixarli come volete: verdure di stagione, pomodorini, le olive, i capri, il tonno, i formaggi freschi, le erbe aromatiche. Se vi piace, qualche cubetto di prosciutto, magari cotto, oppure di pollo. E il segreto ovviamente è quello di cercare equilibrio tra consistenze, colori e profumi. A casa mia in genere viene messo il riso bianco, ognuno condisce l'insalata di riso come vuole e così non discutiamo. Quando prepararla? Beh, intanto si può preparare un qualche ora di anticipo, anzi forse pure meglio, perché così riposando in frigorifero, se la condite, i sapori si amalgamano bene, e basta tirarla fuori però un po' prima di servirla, altrimenti è troppo freddo e il riso invece deve rimanere, diciamo, a temperatura ambiente per ritrovare tutta la sua fragranza. E se ci avanza, cosa fare? Va conservata sempre in frigorifero ben coperta e consumata, mi raccomando, entro uno massimo due giorni. Se poi contiene maionese, pesce, ingredienti molto delicati, è preferibile gustarla entro le 24 ore, evitando di lasciarla troppo a lungo anche a temperatura ambiente, perché l'insalata di riso più buona non è quella con più ingredienti, ma quella preparata con attenzione. Come spesso accade in cucina, sono proprio i piccoli dettagli a fare la differenza. Noi ci sentiamo qui su Dimensione Suono Soft più tardi per nuovi segreti in tavola. Intanto vi auguro una buona giornata. Ciao a tutti da Francesca Romana Barberini.
1: Segreti in tavola, un appuntamento in collaborazione con...
3: A Roma, nel cuore di Villa Borghese, Casina Valadier, la location sospesa tra sogno e magia, dove ogni momento del tuo evento diventa indimenticabile. Casinavaladier.it.
1: Segreti in tavola torna alle 17:35 su Dimensione Suono Soft.

pianoforte, batteria, basso, chitarra elettrica e la voce di Tommaso Paradiso.

La compagna ideale ovunque tu sia. Ascolta Dimensione Suono Soft dalla nostra app sul tuo smartphone.